Dico sia senso di me, tutta la mia età, quello che mi ha fatto, tutto grande vita. Questo sta aspettando, Maria. Dico sia senso di questa vita, frutto della vita, quello che mi ha fatto, sono solo spesso, spesso, spesso. Accepta, Signore, questo nostro corazón, per il sacrificio che mi ha fatto.